Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata.

0: Bratski lagani. El Radio. El Radio. Na 97.4.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.